più di 550 milioni di armi da fuoco in circolazione nel mondo. Significa che c'è un'arma da fuoco ogni 12 persone sul campo. La domanda è: come armiamo le altre 11?

0: ai bambini e gli adulti, credo che i bambini non siano buoni da far niente.
1: Invece?
0: Invece magari, se vogliono, i bambini sono superiori dei grandi, perché hanno un modo diverso da pensare.

grandi, no? Perché i bambini sono degli esseri umani come tutti, no? Sono degli esseri umani però più piccoli,